0: Birichina Notizie.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le notizie della notte. Apriamo con l'economia. A giugno si stima una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni dell'1,6% rispetto alle importazioni che sono all'1,2%. Lo rileva l'Istat. L'export cresce su base annua del 9,8% in valore e del 5,1% in volume. Tema migranti, fra Toianni di AVS contesta ancora le politiche del governo. Sentiamo cosa ha detto.
2: La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione di massa, serve a distogliere l'attenzione dalle vere emergenze del paese: la crisi climatica, i salari fermi al palo mentre l'inflazione cresce, la sanità pubblica che non è più un diritto universale. Si occupi di ciò che davvero spaventa gli italiani.
1: Il Cile blocca la costruzione di una rete elettrica dopo l'appello lanciato da Leonardo DiCaprio a causa di una rana che è a rischio di estinzione. L'attore è sceso in campo per l'animale, il cui habitat sarebbe minacciato dalla nuova opera. Infine a Bolzano, dove ci sono 5 indagati per il crollo del tribunale, è stato aperto un fascicolo per disastro colposo. La Procura Alto Atesino ha nominato un consulente tecnico con incarico di individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli. È tutto, grazie per la vostra attenzione.
0: Birichina Notizie.

Se stanotte non sai cosa fare, ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.

Chi se ne va dalla vostra vita non crea vuoti, ma spazi. Su Radio Birichina diamo spazio alla bella musica. Sempre.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

Birichini, sapete che cosa diceva Henry Ford? Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: misunderstood. Birichina Notizie.
1: Ultimi aggiornamenti dalla redazione, ben ritrovati. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale, perché non vuole affrontare la vera emergenza, ovvero la crisi climatica. Lo ha detto Angelo Bonelli di AWS. Sentiamo.
2: La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione e lo fa per convenienza elettorale, ma non vuole affrontare la vera emergenza, la crisi climatica che sta prosciugando i nostri fiumi, danneggiando l'agricoltura.
1: Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia. Lavitola è accusato di essere il mandante. La scelta delle manette è arrivata sulla scorta di un impianto accusatorio solido e concorde, tramite l'analisi dei tabulati telefonici, del tracciamento dei veicoli e dell'esame forense dei cellulari degli indagati. Si è tuffato nella fontana delle Naiadi in Piazza della Repubblica a Roma, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia locale. Una pattuglia è intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, intercettando l'uomo, un tedesco, all'interno della vasca monumentale e facendolo uscire. Una volta identificato, è stato sanzionato. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e a risentirci più tardi.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.

venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.

0: Howie T.
1: Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati, Mauro Baldani in redazione. Ecco le ultime notizie. In Siria il tribunale di Damasco ha condannato alla pena capitale in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Lo riferisce l'emittente televisiva saudita Al Arabiya. Assad è stato ritenuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia, colpita da un sisma di magnitudo 7.4. La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha a sua volta annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare gli aiuti umanitari. Rimane in atto l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta nella valle del Bove a una quota stimata intorno a 1900 metri in vicinanza di Monte Simone. Emerge dal monitoraggio di INGV, Osservatorio Etneo di Catania. Prosegue anche la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce emissione di cenere. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo in partenza all'aeroporto di Catania Fontana Rossa. È tutto.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Tigre di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.
1: Dai, dai, che si graffia
0: su Radio Birichina. Graffia per voi, Massi.

0: hanno aggraffiato per voi Massi Taskin.
1: Bene.
2: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
1: Grazie. Stamattina Nolentone, se non è un disco limone. Stamattina Nolentone, se non è un disco. Una roba del genere, Benifa. Allora, siamo pronti, dottor Favero. Sveglia, sveglia. Siamo pronti, andiamo con le news. Va?
2: Radio Birichina.
3: Time, ora. Sono le 5 e 2 minuti. Birichina Notizie.
4: Aggiornamento delle 5. Buona giornata, ben ritrovati. Il Comitato Schengen è stato convocato per domani alle 14:30 nell'aula di Palazzo San Macuto. La convocazione per l'audizione del ministro dell'Interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere per la Spagna. Ripristino dopo la decisione del governo di sospendere Schengen con il paese iberico per arginare la crisi esplosa in Spagna con migliaia di migranti giunti a Ceuta via mare. Nicola Molteni, deputato leghista, difende la decisione del governo.
5: Per la Lega non ci sono dubbi. Avanti sulla sospensione di Schengen, difesa di confine e frontiere e della sicurezza dei cittadini italiani anche contro il pericolo del terrorismo islamico.
4: E dopo la Danimarca, anche la Svezia attacca il premier spagnolo Sanchez. Pessima idea, dicono a Stoccolma, regolarizzare in massa i migranti. Caldo record e siccità in Europa e in Gran Bretagna l'acqua è razionata per 27 milioni di abitanti. Mai negli ultimi 20 anni gli agricoltori britannici hanno raccolto così presto le granaglie, con i livelli di acqua che sono diminuiti tra l'11 e il 70% rispetto all'anno scorso. Rimaniamo nel Regno Unito, dove il governo ha rinunciato al recupero del tesoro nel relitto della Sussex. La nave potrebbe conservare monete d'oro per 6,4 miliardi di dollari. Il Telegraph parla di timore di riaccendere le tensioni con la Spagna sulla sovranità delle acque. Per il momento è tutto, a risentirci alle 6, ci sarà l'appuntamento con le previsioni meteo. Buona giornata.
3: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

Patti Lorieta, perché sarà con noi la sera del 18 a Jesolo in Piazza Milano con Ieri, Oggi e Sempre. Lei una delle tante del nostro cast che dopo vi ricorderò nel corso della puntata, terz'ultima puntata, mercoledì, giovedì, venerdì, poi venerdì si chiude la baracca, cassa integrazione per tutti i burattini, me compreso, e Ollio direbbe arrivederci il giorno 31. Siamo pronti per dar vita a questa, che voi sapete meglio di me, la puntata del mercoledì è sempre la peggiore del buongiorno Joe, quindi

0: indovina. Quando meno te l'aspetti, ti arriva la Old Babion. Buongiorno.
1: Ciao vecchiaccio.
0: Dei due la vecchiaccia sei te, eh.
1: No, caro.
0: Dove sei? No, no. Dove sei?
1: Io sono vento in pompa.
0: No, no, cosa c'hai? I venti in pompa.
1: Sì, vento in pompa. Vento.
0: Il vento in poppa, si dice. Prova a dire
1: vento. Sì, ecco,
0: no, devi dirlo, il vento in poppa.
1: Il vento in pompa. Sì.
0: Non in pompa. Il vento. Aspetta. Laura,
1: sta attento.
0: No,
1: devi prendere, ricordati.
0: Sì, le vitamine,
1: devi prendere, devo... integratori, sai.
0: Sì, le vitamine. No, però devi... no, se no dai l'idea della vecchia proprio, no. Devi dire c'ho il vento in poppa. Vai.
1: Dentro in pompa.
0: Non in pompa, in poppa.
1: No, sì, ma perché capisci male tu? Dai.
0: Ma dove sei stata 3 settimane che non ti sentiamo?
1: Sono stata a Zonzo.
0: A far che? Guarda che noi ci preoccupiamo, ragazza,
1: No, no, comunque non potevo perché ero
0: sì.
1: in mezzo al mare, non potevo.
0: Ho capito. Vabbè, ti sei divertita, riposata perlomeno.
1: Riposata no, divertita un sacco.
0: Perché voi vecchiotti andate a ballare, no?
1: No, non andiamo a ballare.
0: Andate a ballare la sera, ma anche al pomeriggio, la salsa, il merengue, poi il liscio la sera, no? Andate a ballare tutte quelle robe lì.
1: No, io ascolto piano basso.
0: Ho capito. Roba tipo Fred, sei come la Ross, tu ascolti roba.
1: Certo,
0: va bene.
1: Certo.
0: Va bene. Certo. Ragazza, sono felice.
1: Sento già la tua mancanza, Gio.
0: Succede perché?
1: Perché
0: vado via io, ho capito. Ah, ok, ma che carina che sei, ma tornerò, tu sai che l'erba cattiva cresce sempre. Ma dai, stai tranquilla. Ho 15 giorni, 2 settimanine, ma
1: comunque,
0: che poi sono.
1: Vengo a fare un giro dove stai tu.
0: Vieni a Jesolo, no? Il 18 è anche
1: sì,
0: a Rosolina.
1: Sì, vengo.
0: Ragazza, non è che molliamo per riposarci noi, siamo in pista da un'altra parte.
1: Sicuramente no. Ma comunque vengo a vederti, dai.
0: Sai che c'ho la Berti che ha più o meno. La tua
1: età. È più vecchia lei.
0: Lo sapevo che dicevi così. Laura, cosa mi fai sentire?
1: Allora, Balli Proibiti mi fai sentire.
0: Ah, ho capito. Ho capito, sì. The time of my life, va bene. Ciao ragazza.
1: Ciao,
0: ti abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. The Old Babion, buoni i Balli Proibiti.

0: Giovanni Zani, che sono io, vi sto parlando. Adesso è l'ora, siamo già in ritardo. Ho 40 secondi di pubblicità. Stamattina no lentone se non è un disco limone. Ve lo metto io, il lentone ve lo metto io subito dopo. Birichina.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.

0: Eccolo il pazzo, sono io.
1: Ciao.
0: Ancora domani e poi da venerdì sono ufficialmente in ferie.
1: Sì.
0: Era balzata una bella idea,
1: sì,
0: di venire con la moto e la bionda,
1: sì,
0: a Jesolo o a Rosolina Mare a vedere i tuoi spettacoli,
1: potevi.
0: Tuoi, insomma, e tutti quelli che partecipano
1: organizzano.

0: quarto, l'ultimo.
1: Oh Gesù.
0: E quindi si rimanda solo, sei... Atto giro si rimanda. Naturalmente. Vabbè. Saluto te che fai sempre un'ottima compagnia a me, la bionda.
1: Grazie.
0: E a tutti i birichini. Da Villa

il 18 e il 21 a Jesu Rosolina. Vuoi danzare? Se può danzare, è certo che si può danzare, ci mancherebbe altro. Piazza Milano poi è l'ideale per fare qualche ballo, no? Con le canzoni della Berti che si cantano e si ballano, si cantano a squarciagola.

70, abbiamo Gian Pieretti, vado a memoria perché tutti non li ricordo. Venite, insomma, organizzatevi. Miller, Zarola, l'occasione giusta, l'occasione giusta.

bottiglia di spuma è per tutti coloro che saranno in piazza in occasione del mio compleanno, quindi ti perdi la spuma, guarda che vabbè, grazie comunque. Adesso Crocodile Rock con Elton John e poi tocca ancora a voi.

0: Crocodile Rock su Radio Birichina, 5:30, Bondal 5:32. Questo è il buongiorno, Joe. Che abbiamo? La Sciura, la bella lavanderina, pronto?
1: Buongiorno, Joe.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti le radio. Buongiorno. Ascoltatori, sono Tiziana.
0: Ciao.
1: Di Lago Santo.
0: Ciao, Lago Santo.
1: Vorrei salutare, ciao, Daniele Stella, il mio fornaio.
0: Sì.
1: Ci ascolta sempre.
0: Sì.
1: E ha voluto informazioni su Radio Birichina, cos'è sto gettone d'oro.
0: Gliele hai date.
1: Mi sono fatta una risata. E ti lascio il gettone, Joe.
0: No, ma glielo devi spiegare.
1: Buona giornata, dai, sono gli ultimi giorni.
0: Glielo devi spiegare.
1: Tiziana, per un po' non la sentirai. Devo in ferie.
0: Ragazza.
1: Se Dio vuole. Anche oggi si fa caldo. Buona giornata a tutti.
0: Sì. È finita, eh. È finita come un calzino.

0: zitta, zitta, zitta, zitta. Dai, vi chiedo una mano anche il vostro ausilio, io lo mando, però ci ho capito poco di quello. Aspetta, eh.
1: Ciao, io sono Giuliano da Bergamo, vorrei sentire stamattina la canzone Rom Rom. E musica da disco. Ciao, da Bergamo.
0: Da Bergamo? Non ho capito cos'è questo amico Giuliano da Bergamo. Rom Rom?

0: Buongiorno.
1: Buona giornata a tutti i birichini.
0: Ciao.
1: Stefania Voghera.
0: Ciao.
1: Potrei sentire Red Wind di Vasco Rossi? So benissimo che non si dice così, ma lui lo dice nella canzone, quindi.
0: Ma non sono... Red Wind.
1: Mi salvo.
0: Rewind.
1: Buona giornata, buon
0: ciao.
1: Lavoro.
0: Ciao.
1: E alla prossima.
0: Okay.
1: Ciao.
0: Dai. Te lo dico. Steffi di Voghera, provincia di Pavia. Se non le sai le cose, eh?

0: Bello rosso al red wine. Ciao Steffi. Steffi, mangiato tutto? Sei in vacanza ancora, eh? Mamma mia, lui che è in vacanza da una vita, pronto?
1: Buongiorno Giovanni.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti i birichini. Giovanni, due
0: sì.
1: settimane di ferie.
0: Sì,
1: oh. Due settimane, mi mancherai, no, mi mancherà tanto Rosa.
0: Deficientone.
1: Ciao da Giuliano Schizzo Brescia.
0: Ciao.
1: Ah, disco limone di Fiba con il Diablo.
0: Che disco limone è il Diablo? Wow.

0: questo. Arriva, arriva il diablo. Lizziba, grazie, grazie a Giuliano Schizzo, Brescia. Buongiorno, cari amici Radio Birichina, sono le 5.46. Adesso ho gli ultimi gettoni lasciati là. Che c'è, Steffi? Hai dimenticato qualche cosa? La borsetta?
1: No, magari sì. Le ferie le ho fatte una settimana.
0: Sì.
1: Sono stato al mare e niente, adesso vado a lavorare. Tutti i giorni Voghera, sì. Milano, Milano Voghera, sì. E la tua compagnia quando faccio il turno della mattina è ottima per il viaggio.
0: Grazie.
1: Buona giornata. Ciao.
0: Ciao, vedi come sono carini i nostri ascoltatori. Abbiamo gli ascoltatori più belli del mondo, eh. Nessuna radio può vantare ascoltatori come i nostri. Dica!
2: Buongiorno Gio, buongiorno Birichini a tutti.

0: Shana, come stai?
1: Abbastanza bene, dai, contento.
0: Rosa, qual buon vento? Vento di Johnny Guitar? Punto di... Spiegami, come mai Johnny Guitar, queste musiche così belle, questo personaggio?
1: Perché sì, all'età di 13-14 anni avevo un ragazzo che veniva sotto le finestre a farmi la serenata.
0: Ma pensate,
1: suonava sempre Johnny Guitar. Ma non so cosa mi è venuto in mente in questi giorni. Infatti ho detto la chiedo a Radio Birichina.
0: Scusa, chi se non Birichina può metterti Johnny Guitar, Watson, Highway 60? Guarda, abbiamo questo pezzo rigorosamente anni 60 che è qualcosa di straordinario. Va bene, Rosa.
1: Ascolta, ti auguro buone ferie, buon lavoro.
0: Sì, grazie.
1: Se non c'è il lavoro non ci sono neanche le ferie.
0: Certo.
1: E vi auguro un po' di salute come quella che ho io. Anche se io ci vedo poco, voi non, voi dovete vederci.
0: Grazie.
1: Però bisogna anche accontentarsi di ciò che ci mandano.
0: Ma sei meravigliosa.
1: Perché se guardiamo dentro nella finestra di un nostro vicino, vediamo che sono peggio di noi.
0: Esatto, brava. Ascolta, ti abbraccio senza con poco entusiasmo, giusto per non darti fastidio, però ti abbraccio, un abbraccio da amico.
1: Grazie.
0: Tesoro.
1: Ti ringrazio tanto. Salutami la vostra Rosa.
0: Guarda, dovrebbe essere anche in ascolto perché a quest'ora è in viaggio lei, sai, anche lei deve fare.
1: Sì.
0: Lei non fa Voghera Milano, fa Voghera Castelfranco, Castelfranco Voghera tutti i giorni.
1: Per accontentarti noi fa questo e altro.
0: Madonna, ti saluto, ciao ragazza.
1: Ciao, un bacione grande.
0: Ciao, un bacio a te, un bacio. Andiamo.

0: Ho l'ultimo messaggio. L'ultimo messaggio. Devo chiudere oppure rientro? Dipende dal pezzo. Sentiamo il messaggio.
1: Buongiorno, Gio. Buongiorno, Birichini.
0: Buongiorno.
1: Ho provato a chiamare, ma nessuno sì. mi ha risposto. Non importa.
0: Che te devo
1: manderò
0: dire?
1: Manderò questo messaggio perché. Sì. Cioè, volevo farti gli auguri di persona, ma sì. non è stato possibile. Ti auguro per il 22 agosto di passare una bellissima giornata.
0: Sì, grazie.
1: Il gettone è tuo.
0: Sì.
1: Io ti dico solo una cosa e tu capirai chi sono.
0: Sì, dimmi.
1: E allora!
0: No!
1: Buona giornata a tutti.

a mezzanotte festeggio, la spuma, posso permettermi solo la spuma, io posso stappare una bottiglia di spuma. No, solo agli amici, è meglio che mi aspetti, va, vengo io a Roma, quando vengo a Roma, mamma mia, dove? Dar papa, eh no, oh, ragazzi, io punto in alto, andiamo alla spamma, ho finito, torno domani mattina, ore 5, qui su Radio Birichina, vi lascio con la signora.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 6 e 3 minuti.
2: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Berichina.
5: Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Berichina.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Se cerchi dolcezza
1: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio

Marichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buongiorno Radio Birichina, sono Sira, chiamo da Tortona e mi ascolti in FM. Vorrei ascoltare Non succederà più di Claudio Amori e Adriano Celentano e dedicarla a voi e a tutti coloro che stanno ascoltando. Buona giornata.

Buongiorno a voi, parla Alessandro, sono da Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Auguro a tutti buona giornata e vorrei ascoltare per cortesia Ovunque sarai di Irama. Buona giornata a tutti, grazie.

Buongiorno Radio Birichina, sono Gabriele dalla provincia di Torino e vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare Frutto Acerbo delle Orme, la dedico a mia figlia e a mio figlio. Buona giornata a tutti e grazie della compagnia che ci fate sempre, buona giornata.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
5: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: E anche stamattina, come tutte le mattine o quasi, dai, alle 8.40 e dintorni, Roberto vi presenta le sue due perle. Salutiamo Tiziana che sta in regia.
3: Buongiorno.
2: Bene, bene, bene. Allora, oggi facciamo gli auguri a Beppe Carletti, leader dei Nomadi, il grande fisarmonicista, tastierista, che da anni porta avanti la grande storia dei Nomadi. Ascoltiamoci una sua bella canzone, nata forse anche pensando il pensiero che ha avuto lei nei confronti del papà. Mille anni è il brano di pochi anni fa che oggi riascoltiamo come perla. E poi abbiamo gli Animals con The House of the Rising Sun, due canzoni completamente diverse ma due perle da ascoltare con passione e molta attenzione su Radio Birichina. Da Roberto un grande abbraccio a tutti voi e viva la vita, ciao.
0: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina. Radio
1: Birichina. Buongiorno, sono Armando di Cessato, provincia di Treviso. Come avete ricordato voi, oggi è il compleanno di Beppe Carletti, fondatore di Nomadi, e fargli tanti tanti auguri. Ok, grazie a tutti, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Sono di Credence, grazie.

0: ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 8:56.
1: Birichina.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Le notizie di Radio Birichina.
11: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Spagna, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen e la questione migranti. Il ministro degli esteri Albares dice che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Sull'Italia ondata di calore che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature 7-8 gradi sopra la media. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato. Non si ferma l'attività eruttiva sull'Etna, la chiusura per motivi di sicurezza dell'aeroporto di Catania prorogata ulteriormente fino alle 18 di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.

0: richieste musicali a Radio Birichina, chiama il 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Daniela, chiamo dalla provincia di Venezia. Volevo che ascoltiamo in FM, volevo ascoltare la canzone L'ultima notte dei caccia dei Pooh. Grazie.

chiamando da Padova, che ascolto in FM e mi piacerebbe ascoltare Diana di Polenka, se possibile.

di Cerevigliarva, ascolto in FM. Vorrei richiedere Hotel California degli Eagles, dedicata a tutti i birichini che sono in vacanza. Grazie, Medicina.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Ciao Radio Birichina, ascolto da Roma in FM. Vorrei che trasmetteste in una stanza quasi rosa di Bianca.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Cari amici di Radio Birichina, ciao da Giovanni Zani, con me c'è anche Rosa. Ciao Rosa.
2: Ciao Gio, vi ricordiamo una cosa molto importante.
1: Il giorno 15 di agosto, giorno di Ferragosto, tutti i supermercati Prix sono aperti fino alle ore 13.
2: Quindi sabato 15 agosto nessun problema per fare la spesa. Prix!
1: Fatti furbo, vieni Quix!
3: Un mattino di grande musica? No problem, c'è Radio Birichina.
4: Buongiorno Radio Birichina, sono Emanuele da Frosinone. Ti ascolto in FM, oggi è il mio compleanno, viaggio verso Roma dopo il turno di notte e vorrei ascoltare Tempo Piccolo di Califano. Grazie.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
1: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.

0: 393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
1: Buongiorno, sono Anna Maria da Chioggia. Per cortesia vorrei ascoltare la canzone Bastardo di Anna Catangelo. Vi ringrazio molto, siete una splendida radio che ascolto sempre. Buona giornata, grazie.

0: Radio Birichina.
1: No problem.
2: Ciao Birichina, sono Michele da Verona. Vorrei ascoltare quella canzone degli anni 50, Seas of Love. E una buona giornata a tutti quanti.

0: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Roberto e chiamo da Monteforte del Pone in provincia di Verona. Oggi a tutti i birichini in ascolto vorrei dedicare una canzone che è stato un tormentone estivo di qualche anno fa. Io ti voglio tanto bene di Roberto Soffici. Ciao Birichina, ciao Birichini.

0: Buongiorno, chiamo dalla provincia di Mantova, mi chiamo Donatella, ascolto in FM, volevo fare una dedica a tutti, anche e soprattutto allo staff, che sono molto gentili e ci fanno divertire tutto il giorno con le canzoni anche che ascoltiamo. Grazie mille, vorrei ascoltare il Rinascimento di Gianni Morandi. Grazie a tutti, buona giornata.
1: Questo mondo tende la sua mano, forse cerca di...

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Ciao Radio Birichina, chiamo dalla provincia di Verona. Vorrei dedicare la canzone Teresa di Sergio Endrigo alla mia amica Teresa.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Berichina. Radio Birichina.
8: Time.
9: Ora.
10: Sono le 11:00.
11: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
12: Le notizie di Radio Birichina.
13: Bentrovati a una nuova edizione delle news. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari, in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nelle città spagnole il 15 agosto. Sulla sospensione del trattato di Schengen fra Italia e Spagna, domani ci sarà l'audizione in commissione del Ministero dell'Interno Piantedosi. Intanto le opposizioni criticano la scelta del governo Meloni. Il segretario di azione Carlo Calenda:
14: l'unica cosa che non ci conviene a noi è la sospensione di Schengen, perché con la sospensione di Schengen restano tutti in Italia, e non ci conviene neanche l'applicazione del trattato che Meloni ha presentato come un gran successo, che vuol dire riportarli dalla Germania e dagli altri paesi europei in Italia.
13: Tutti mi chiedono se correrò nel 2028, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, mi piacerebbe candidarmi, ma la legge è molto ferrea. Così Donald Trump ha risposto sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Europei di atletica, Nadia Battocletti oro e Nicole Maiori bronzo nei 5.000, Marcel Jacobs si ferma per un infortunio nella finale dei 100 metri. Due ori per l'Italia ieri anche a Parigi, dove sono in corso gli europei di nuoto. Medagliati Quaderella per le donne e Martinenghi per gli uomini. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: chiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Sono Luciana, provincia di Treviso. Ti ascolto in FM. Per favore vorrei ascoltare la canzone Susanna di Vasco Rossi. Ti ringrazio immensamente. Ciao Radio Birichina, buon mercoledì e buon lavoro. Ciao, grazie mille.

Ciao, siamo Fabio e Antonella, siamo dal ritorno di dalle vacanze, volevamo ascoltare la canzone di Luciano Rossi, Bella. Siamo in macchina, siamo nella zona di Verona e stiamo ascoltando appunto in macchina. Buona giornata, grazie a tutti.

0: studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, vi chiamiamo da Bologna in direzione Slovenia. Vorremmo ascoltare una canzone del caro Francesco Guccini, Eskimo. Ciao!

0: bello della vita è esserci anche questa mattina e sorseggiare i primi raggi di luce come se fossero un miracolo. Buona giornata da Radio Birichina. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao, buona giornata a tutti. Sono Franca. Volevo per cortesia sentire Abdul di Paolo Rossi. Grazie di nuovo, ciao a tutti.

che nebbia sceso dal treno, ma che nebbia! Scusi, un essere umano, scusi, mister! Mister! Salve! Ma che modo di parlare? Scusi, sono un mediano della Gabul, corro sulla fascia fino alla morte, faccio anche alcuni metri da deceduto. Sa mica dove è la sede del Milan? Che... Mamma mia, mamma, che cazzo mi frega, mica tieni all'Atalanta. Ma che lingua barbara, mi scusi. Atalanta, cos'è? Giocate con gli zoccoli? No. Lei è una squadra con la maglia nera righe blu. Ah, anch'io giocavo in una squadra con la maglia nera righe nere. Che maglia è? Scusi. Niente, giocavo a torso nudo, e allora? Ma va via, nigger. Che brutta lingua, mi scusi. Va via, nigger, che brutta lingua. Poi, ma chi sei?

0: vado per la mia strada che nebbia. Se mai visto un negro nella nebbia, infatti non si vede. Occhio al tram! Devo cercare una luminaria, un'edicola. Oi, l'edicola, scusi, edicolante. Vorrei un'informazione.
1: Prima te me comprate il giornale, poi te do l'informazione. Ma come cazzo parlatemi, scusi. Non per essere razzista, comunque mi dia pure un giornale. Mi dia...
0: Quale?
1: Mi dia la Gazzella dello Sport.
0: Che giornale è?
1: Giornale sportivo.
0: Ma che titolo è la Gazzella dello Sport?
1: Un titolo fantasioso. Non come voi che vedo avete dei giornali, avete un giornale chiamato Il Giornale. Cioè quello che l'ha inventato ha avuto l'ingegno, però. Il Giornale, Il Giornale. Deve essere... Sarà uno che ha chiamato suo figlio figlio. Cane, cane. Non abbiamo fantasia.
0: Ma va via, nigger.
1: Amo. Guarda, sto anch'io parlando come voi adesso. Sto imbarbarendo me mio medesimo. Guardi, vado via, tanto...

0: questo giorno c'è tutto con i manganelli. Adesso se mi dovete ingaggiare mi dovete prendere con la forza. Ma che squadra siete?
1: Squadra mobile.
2: Cosa vuol dire squadra mobile? Scusi. È chiaro che deve essere mobile la squadra.
1: Ehi, mi hanno portato giù in ritiro. Mi hanno portato giù in ritiro.
3: Mi hanno portato in ritiro. Località Mena, San Vittore. Con tutta la squadra. 2500. Un cazzo di turnover.
2: Tieni giocatori stranieri, slavi, marocchini, giocatori brasiliani con le calze di nylon. Cioè, io pensavo che si potessero truccare le partite, ma le mezzale no. Adesso io sto qui in cella, mi alleno con la palla. Dicono che non passo mai la palla, per forza c'ho la palla al piede. Slegami che ti faccio dei cross. Poi arriva uno e fa: "Uè nigger, sa che?" Perché ormai parlo anch'io come gli indigeni. Sa che? Dimmi. Dimmi su, dai, sa che? Espulso.
1: Ma sono neanche cominciato a giocare. Scusate, mi state facendo perdere l'identità calcistica. E io sto qui a palesare, ma anche a chiedermi

0: domanda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
0: È buonissima.
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Le donne non preparano la valigia, preparano il non si sa mai. Radio Birichina e non si sa mai che sorprese avrai.
5: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabile.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao, sono Giulia, chiamo dalla provincia di Padova e ascolti mia pelle. Vorrei dedicare a Mattello e Papà Gianni Summertime di Janis Joplin. Grazie, ciao.

0: Radio Birichina, no problem.
1: Sono Maurizio di Porto Mantovano, Mantova, 24.000 baci di Celentano, vi ringrazio, siete troppo bravi, buona giornata.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Birichina, vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Freddie Mercury, Love Kills. Grazie, buongiorno.

Buongiorno Radio Birichina, Massimo da Torbaglianica. Mi piacerebbe ascoltare, se è possibile, Come passa il tempo di Maurizio Vandelli. Grazie, passate un buon tempo e una buona estate a tutti.

0: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, sono Daniele di Verona. Sono in auto, stiamo andando a Campo Fontana e stiamo ascoltando Radio Birichina. Mi piacerebbe sentire la canzone di Peppino Di Capri, Don't Play That Song. Grazie.

Ciao Cristina, sono Daniele D'Alunigo, vorrei ascoltare la canzone Uno sguardo verso il cielo delle Orme, dedicata a mia moglie e a tutto il gruppo dei miei vecchi amici. Ciao, vi ascolto in FM.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
1: Birichina.
7: Le notizie di Radio Birichina.
8: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne. Testa a testa Dem nel Wisconsin tra moderati e progressisti con Ong outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Dall'Etna fumo nero sul turismo. Quinto giorno di stop dei voli causa cenere vulcanica. Già persi 24 milioni, viaggi rovinati per 100.000 persone. A Catania collegamenti aerei sospesi fino alle 18. Oggi l'eclissi solare solo parziale in Italia, sarà all'ora del tramonto attorno alle 19:30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest sgombro da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000, oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 393-7366770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora, chiama ora.
1: Ciao Radio Birichina, sono Gianna di Vicenza. Per cortesia, vorrei dedicare una canzone, Mi ritorni in mente, di Lucio Battisti, e lo dedico a un ragazzo di Pisa che l'ho conosciuto in vacanza nel 1970 in montagna e mi dedicava questa canzone. Grazie, siete molto gentili, arrivederci.

Buongiorno Radio Birichina, vi ascolto da Udine in FM. Vorrei ascoltare Another Breaking the Wall, la parte 2 dei Pink Floyd. Grazie e buona giornata a tutti i birichini. Ciao a tutti!

0: 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre. Martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo. Ingresso libero.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
2: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina.

mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.

Ciao a tutti, birichini, sono Gianni, vi chiamo da Broni nell'Oltre Po' Pavese e volevo ascoltare una bellissima canzone di uno degli Emerson, Lake and Palmer, qualunque. Ciao, ciao.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La mente ci fa capire quanto siamo piccoli, il

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, Smart Green Always On. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

Paolo, chiamo da Abano Terme, provincia di Padova. Vorrei ascoltare la canzone di Angiolina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, per dedicarla a mia moglie che compie gli anni. Grazie.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Attenzione, comunicato importantissimo. Sono sempre io che ogni tanto vi vengo a salutare per ricordarvi una cosa importantissima. Perché in estate abbiamo bisogno, abbiamo voglia di grande musica e anche di cantare a squarciagola, perché no? E allora sapete cosa facciamo noi di Radio Birichina? Beh, facciamo uno dei tour più amati di sempre, perché torna anche quest'estate e più precisamente martedì 18 agosto la carovana di Radio Birichina sbarca a Jesolo con cosa? Con Ieri, Oggi e Sempre. Dalle 21 Piazza Milano di Jesolo si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico sotto le stelle. Dobbiamo ricordare che sul palco a guidare la serata come due capitani ci saranno le voci inconfondibili di Giovanni Zani e Roberto di Birichina. Pronti a presentarvi un cast incredibile, dalla favolosa Orietta Berti alla grinta direttore. E poi c'è Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo De Delfini e Consuelo. Insomma, un viaggio musicale chiamato Ieri, Oggi e Sempre, ma sempre con Radio Birichina, mi raccomando. L'appuntamento è per martedì 18 agosto a Jesolo, Piazza Milano, ore 21. Ingresso completamente libero, quindi non avete scuse. Ringraziamo ovviamente in modo speciale il comune di Jesolo.

Buongiorno Bibichina, siamo dalla provincia di Belluno, vorrei ascoltare la canzone di Vasco Rossi, ciao, grazie, arrivederci.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gusu, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.

0: vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Andiamo a caccia dei grandi ristoranti del nostro territorio. In nostra compagnia c'è Barbara Guerra, titolare dell'osteria Madonnetta di Marostica.
2: La nostra realtà quest'anno festeggia i 130 anni di storia della nostra famiglia. Nel 1904 il nostro bisnonno l'ha acquistata la nostra bisnonna e da allora è sempre stata gestita da famiglia. Inizialmente era proprio una vera e propria osteria, addirittura c'era una grande stufa dove mia nonna riscaldava i pasti, quello che noi in dialetto chiamiamo le pignatee, per gli operai che arrivavano un po' da tutto il territorio di Marostica, addirittura le colline. Mia nonna gestì solo con mescita di vino, poi noi nel 2000, un cugino anche prima di noi, nel 2005 i miei fratelli Sandro, Vladimiro e io abbiamo, come dire, insistito con la nostra mamma Anna Maria che iniziasse a fare qualcuno dei suoi piatti, e il nostro papà che ancora ci aiuta come galoppino e ci aiuta nelle spese, e quindi siamo qui con una cucina molto semplice, cucina del territorio, piatti semplici, piatti stagionali. Abbiamo addirittura una mia cara amica, una donna del sud, una donna molisana, un tecnologo alimentare che ci segue in osteria cercando di fare piatti cotture semplici, cotture tradizionali ma veloci, cercando di, come dire, di esaltare il gusto, i sapori degli ingredienti.
1: Per ascoltare l'intervista completa potete andare alla pagina podcast sul nostro sito classe1.it.
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Va graffiato per voi Massimo Artusi.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
2: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-73-66-770 e richiedilo. 393-73-66-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora. Birichina.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
0: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
0: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 042

0: Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento speciale con Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e ascolta subito la tua richiesta. Radio Birichina, dove ogni brano è un'emozione condivisa. Chiama subito al 393-7366-770.
1: Ciao, siamo Angela e Maria Pia, stiamo ascoltando in FM in provincia di Vicenza. Oggi è il compleanno di nostra mamma Monica e vorremmo dedicarle come un pittore dei Modà.

0: È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio. Birichina.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.

0: tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Alessia, vorrei sentire

Radio Birichina, sono Valeria, chiamo da Cornino di Forgaria in provincia di Udine. Oggi a Cornino compie gli anni una bella ragazzina venuta dalla Francia, Penelope. Voglio dedicargli una canzone di Annalisa. Fagli gli auguri, che cresca sana, bella e forte. Mandi e grazie.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

Ciao Birichina, stiamo andando a Porto Rose ad un concerto di Tony Alley, quindi vorrei una canzone di Spandau Ballet. Grazie, ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.

la musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

0: ora.
1: Sono le 17 e 0 minuti.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Ben trovati, Mauro Baldan in redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio avvenuto il 12 agosto 1944 in provincia di Lucca, furono assassinate 560 persone. In Colombia occidentale proseguono gli interventi dei soccorritori in seguito al sisma che ha colpito il paese. Si scava tra le macerie per cercare i superstiti. A Cali, il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU stima circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici crollati. Si cambia argomento. Con Wonder Pictures arriva nelle sale cinematografiche italiane Robin Hood, Il prezzo del sangue. Inseguito da chi punta a vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, Robin Hood intraprende un ultimo viaggio che assume i contorni di una espiazione. Diretto da Michael Sarnowski, ad interpretare il celebre personaggio è Hugh Jackman. È tutto.
0: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

da Ferragosto 3, via, esageriamo un po', con le due perle. La prima, Gashpati, pezzo del 1988, Etienne. Questa è la prima perla di oggi pomeriggio. E poi la seconda è un brano del 1969, la voce di Sua Eccellenza Miles Primitives. Il brano che ascoltiamo come perla è Tu sei bella come sei, canzone che lui ha cantato, se non ricordo male, in coppia ai Showmen a Sanremo nel 69. Bene, queste sono le due perle di oggi di Roberto. Un abbraccio forte a voi e viva la vita. Diamo un saluto anche a Betty che sta in regia. Ciao!

Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

0: casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Antonio, chiamo dalla provincia di Udine.

0: cuori tutto uni euro, abbiamo a cuori tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da uni euro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Berichina.
3: Si chiama complicità ed è la capacità di guardarsi senza dover aggiungere altro. Radio Birichina, complice perfetta dei tuoi desideri.
4: Berichina. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Non l'hai memorizzato? Il numero della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa tua, 38 euro 035 83 17 91.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Giovanni, chiamo da Susegana, provincia di Treviso. Gentilmente volevo ascoltare One Is Love di Jones, me la dedico a me stesso, ok? Grazie mille, buona serata.

siamo Jorge e Alessandro da Imola e vorremmo dedicare una canzone Total Eclipse of My Heart di Bonnie Tyler a tutti gli amici Eva e Victor che sono in Spagna per vedere l'eclipse e che ci ascoltano di là. Ciao, un bacio.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

Allora, visto che te mi stai molto simpatico, sono Leo, tuo fratello. Vorrei tanto farti ascoltare questa canzone perché è una canzone, secondo me, di amicizia e molto estiva, e ti ringrazio molto. È Caramello. Vengo da Cesena. Ciao, Lollo.

Ciao, sono Antonio, siamo dalla provincia di Varese, io e le mie sorelline vogliamo fare i migliori auguri di buon compleanno alla nostra mamma con tanto affetto, con la canzone Sei un pensiero speciale di Ramazzotti. Grazie e un augurio a tutti quelli che compiono gli anni oggi, mamme e non mamme.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Ciao, sono Roberto. Volevo sentire un pezzo dei Pink Floyd per me e per tutti quelli della mia età. Grazie.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 18 e 2 minuti. Berichina.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre, un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presenta Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
1: Le notizie di Radio Birichina.
6: Ben trovati da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Caldo estremo e afa opprimente, oggi ancora 19 città da bollino rosso, con temperature di 7-8 gradi sopra la media e picchi di 40. Ma dopo il weekend di Ferragosto è atteso un calo termico. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, voli sospesi fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania, dove dall'8 all'11 agosto sono stati annullati 700 tra arrivi e partenze. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso, vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. È il giorno del sole nero, quello dell'eclissi solare. All'ora del tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Nelle regioni del nord-ovest l'oscuramento supererà il 90%, Ventimiglia, il punto di osservazione migliore. Agli europei di nuoto di Parigi alle 18.40 Thomas Ceccon punta una medaglia nei 200 dorso, Sara Curtis in semifinale nei 50 metri dorso. A Birmingham i campionati di atletica, Pernici e Sibilio in finale negli 800 e nei 400 ostacoli. Calcio alle 21 PSG e Aston Villa si giocano la Supercoppa Europea. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao da Monica da Busto Garolfo, volevo dedicare brano di Jovanotti Love You Baby ad Alberto, quello che è venuto con me, con sua mamma, sua sorella, in elicottero. Ciao, ti voglio.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

di Berichina, sono Federico di Montichiari, provincia di Brescia. Oggi, se possibile, vorrei ascoltare Don Lumbeck in England degli Oasis. Ciao Radio Berichina, ti voglio bene.

0: amici di Rosolina Mare, abbiamo qualcosa da comunicarvi.
1: Allora, lo spettacolo itinerante della vostra radio birichina, vale a dire ieri, oggi e sempre, tornerà in questa splendida località marina il giorno 21 di agosto in Piazzale Europa a partire dalle ore 21. Cosa succederà?
0: Succederà che tu assieme a Roberto presenterete delle stelle della musica italiana.
1: E certo che sì, avremo Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini con la meravigliosa Consuelo.
0: Quindi venerdì 21 agosto, se sarete in vacanza, vi aspettiamo a Rosolina Mare in questa bellissima città, magari arrivate un po' prima per fare una visita. Dalle ore 21 in Piazzale Europa ci sarà ieri, oggi e sempre lo spettacolo di Radio Birichina. Ringraziamo
1: il comune e la Proloco di Rosolina Mare Rovigo. L'ingresso è naturalmente libero, non si paga.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Birichina. Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio.
4: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: graffiato per voi DJ Matteino.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21.30. Se io ti senti un DJ, vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.

A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Birichina.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti. Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
2: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
3: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
4: Le notizie di Radio Birichina.
5: Una buona serata da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, durato 5 ore, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci per fargli innalzare il livello di scorta, ha raccontato al GIP. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del giornalista. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, ribadisce il governo Merz. La Danimarca intanto convoca per il 4 settembre un vertice sulla creazione dei centri di rimpatrio in Uganda. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. 700 quelli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso. Vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. Conto alla rovescia per l'eclissi totale di sole. Al tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Il massimo dell'oscuramento cadrà intorno alle 20:20, con 20 miglia, punto di osservazione migliore. Trump citato in giudizio per la vendita dei post su Truth. Il social network del presidente americano vorrebbe vendere per $100.000 al mese un accesso anticipato ai contenuti in grado di influenzare i mercati. La denuncia presentata da un gruppo no profit e da un'organizzazione giornalistica. Calcio, ufficiale il passaggio di Lukaku dal Napoli ai turchi del Fenerbahce. Ai partenopei vanno 7 milioni di euro, di cui il 40% è destinato alla sua precedente squadra, il Chelsea. Alle 21 a Salisburgo la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
3: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
2: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Ciao Radio Birichina, sono Ettore da Este. Voglio per cortesia ascoltare una canzone di Casa Zavur. Devi sapere, grazie e intanto auguri per il Ferragosto a tutti quanti, specialmente allo staff, tutti quanti. Ciao.
1: Devi sapere, ancora sorridere.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.

mi sono alzato, ho camminato e sono ancora pazzamente innamorato. Che notte infame, non ho mai dormito, nella mia mente continuamente tu, continuamente ma sempre di più. E poi per strada

poi t'ho incontrata, tutta sudata. Sembravi quasi una farfalla spaventata. Mi hai detto scusa, sono troppo innamorato. Nella mia mente continuamente tu.

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Berichina. Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
3: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Ciao a tutti ragazzi, io sono Enrico Dovercelli e mi piacerebbe ascoltare la canzone di Gianni Pettinati, Bandiera Gialla. Me la fate ascoltare? Ciao!

0: Ciao Radio Birichina, siamo Piero e Stefano, ti ascoltiamo in streaming da Nespoledo, comune di Lestizza, provincia di Udine. Vogliamo dedicare a Luca e Valentina, i nostri amici che si sposeranno, The Eye of the Tiger. Grazie e tanti auguri ai nostri amici.
1: Auguroni.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

Buonasera, mi chiamo Marina e telefono dalla provincia di Ferrara. Per cortesia vorrei sentire una canzone di Gianni Bella, Non si può morire dentro. Grazie, buonasera.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 19 e 57 minuti. Berichina.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Birichina. Radio Birichina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Birichina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nelle prossime ore soleggiate molto caldo al nord, con valori in pianura che ancora superano i 35 gradi. Qualche temporale di calore sarà però possibile sui settori alpini e sull'Appennino settentrionale, mentre basso sarà il rischio di coinvolgimento delle pianure. A seguire fino a Ferragosto poche novità, ancora tanto sole molto caldo, poi però sembrano arrivare correnti atlantiche più fresche da nord-ovest che a partire da domenica porteranno temporali anche in pianura e seguiti da un calo delle temperature che sarà apprezzabile nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete però aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
11: Berichina. Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre, un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presenta Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

stanno alla Vicenza. Potete per favore mettermi la canzone Tasmin Archer? E la dedico a tutti quanti, augurandovi una buona serata. Ciao e grazie.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un giorno mi sposerò. Non posso essere felice tutta la vita. Radio Birichina. Si scherza, eh?
3: Birichina. Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua

0: Ciao Radio Birichina, siamo Flavia e Beppe da Brescia, ti ascoltiamo in FM e ti chiediamo la canzone dei Nomadi, Trovare Dio. Ci ricordiamo del nostro amico Lucio.
1: Porta il mio biplano, lenti che insegni il valore, ali forti e tiranti, possente il motore. Vogliamo ora denti da circa sei.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 21 e 2 minuti. Birichina.
2: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Vuoi il gel a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
4: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
5: Il palo del mattone.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste. Birichina.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da un

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 73 66 770.

0: Sì, buona serata, sono Pedro, Reggio Emilia, per ascoltare la canzone di De André con la PFM, Bocca di Rosa, e saluto tutti quelli che stanno mangiando, buona serata.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
4: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto.

0: giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: 393-7366-770 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
3: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Selsam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 23:00. Berichina.
2: Venerdì 21 agosto a Rosolina Mare arriva Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre. Un viaggio nella storia della musica con grandi ospiti: Rettore, Mauro Repetto, Cioffi, Federica Abbate, Kelly Joyce, Gian Pieretti, Seltzam, Renzo dei Delfini e Consuelo. Presentano Roberto di Radio Birichina e Giovanni Zani. Ieri, Oggi e Sempre. Venerdì 21 agosto dalle 21. Area Centro Congressi, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: anche. Le bombe non sono mai intelligenti. I campi non si seminano con le mine e non si combatte per la pace con la guerra. Radio Birichina. Pace sempre. Birichina.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

0: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Tracy Spencer, Gian Pieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoniche, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Abbiamo la possibilità di vivere nel mondo una vita stupenda se siamo capaci di lavorare e amare. Lavorare per quelli che amiamo e amare per quello per cui lavoriamo. Buon lavoro da Radio Birichina.